0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
0: Radio Gemini One, siamo tornati.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one. In survival.
2: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

have we got nothing.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini

0: Mini flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini, Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini, Dance Machine.
3: Eccomi, sempre puntuale come un orologio svizzero, che sia mattina o pomeriggio io ci sono. Ciao a tutti da Stefano Riva, ultimo appuntamento settimanale con la nostra adoratissima Gemini Dance Machine. Cercheremo anche oggi di viaggiare attraverso l'epoca meravigliosa degli anni 80 e 90. Se siete pronti, partiamo. Oggi iniziamo con l'immensa Hazel Dean e la sua They Say It's Gonna Rain. Poi Robin Russ e Leila Kay Got To Get. Aiuto, questi nomi complicati. E chiudiamo con Hot Chocolate, You Sexy Thing.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Grande musica, appuntamento iniziato benissimo direi quest'oggi, grazie ai miei ragazzacci Ricky Secchi e il Check. Ora ripartiamo con un disco meraviglioso di Robert Miles del 1995, Children, brano che nasce dopo che Miles aveva visto immagini di bambini colpiti dalla guerra nei Balcani e voleva creare una musica capace di calmare, non di spingere all'eccesso nei club. Il brano dà origine al filone Dream Trance e diventa uno dei rarissimi pezzi strumentali a dominare radio e classifiche internazionali.

0: che chissà come mai piace moltissimo al nostro Riccardo. A tra poco.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.

0: E terminiamo con Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Working on Sunshine qui su Radio Gemini in questo festoso venerdì di febbraio. Si continua con la buona musica, altri tre brani per noi: The Sound Lovers e Surrender, poi Little Steven, Bitter Fruit e 24/7 con I Can't Stand It.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine. Su Radio Gemini c'è la Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva, siamo arrivati quasi al termine anche dell'ultimo appuntamento settimanale. C'è tempo di un ultimo blocco musicale formato da tre brani. Ascolteremo Xtreme, Love Song, e poi Mariana con Talk About Love. Ma prima di tutto, e quindi tra pochissimo, la splendida Madonna con il brano Gambler. Brano che non esce su un album ufficiale di Madonna, ma nasce per la colonna sonora del film Vision Quest. Musicalmente è più ruvido e rock rispetto al suo pop di quegli anni e racconta una figura femminile indipendente e spericolata, anticipando temi che Madonna svilupperà pienamente solo più avanti nella sua carriera. Buon ascolto e noi ci risentiamo tra poco per i saluti.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Dance Machine.
1: E con questo siamo arrivati al termine anche del nostro appuntamento settimanale. Vi auguro uno splendido weekend, riposatevi, divertitevi e noi ci ritroveremo qui su Radio Gemini, ovviamente con me, Stefano Riva, e la bella musica della Dance Machine in onda dal lunedì al venerdì nel doppio appuntamento alle 5 del mattino e alle 17 del pomeriggio. Ciao a tutti, buon weekend!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6 e 3 minuti.
2: Spot.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Gemini. Gemini One, the big one.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini One, The Big One.

0: ma tu no, sei in ritardo.
1: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
0: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 38 minuti.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:03.
2: Spot.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
5: Per la cura del corpo scegli Neutrogena. La crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49 euro. E con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Gemini.
6: A sorpresa Trump, dopo gli scontri e le minacce di ieri, definisce vicine alla firma dell'accordo di pace con l'Iran. Dovrebbe avvenire, dice, nei prossimi giorni in Europa da parte del vicepresidente americano Vance. Teheran frena, parlando di intesa sostanziale ma ancora senza il sì della guida suprema Khamenei. Gelo di Mosca nell'incontro tra il viceministro Galusin e gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra. Definite distruttive le proposte europee sull'Ucraina. Droni di Kiev sulla città di Togliatti, sede del più importante produttore russo di auto. Una donna morta e una ferita per un drone russo nella regione ucraina di Sumy. Intanto la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto, dopo quasi 3 anni, i tassi di interesse, quello dei depositi ora del 2,25%, inflazione prevista al 3% nel 2026. In Parlamento Giorgia Meloni, intervenuta in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, con la risoluzione di maggioranza approvata sia alla Camera che al Senato, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, sia alle sanzioni contro i coloni israeliani e il ministro Ben-Gvir. Con la cerimonia inaugurale a Città del Messico, con Shakira e Andrea Bocelli, sono iniziati i mondiali di calcio che, come noto, si svolgono anche in Canada e Stati Uniti. Nelle prime partite il Messico batte 2-0 il Sudafrica, mentre in rimonta la Corea del Sud vince 2-1 sulla Repubblica Ceca. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Gemini One, the big one.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Nessuna criticità lungo la rete in gestione alle concessionarie autostradali Autoadriatico, CAB e Brescia-Padova. Vi informiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso il bivio A4-A31 per chi proviene da Venezia e viaggia in direzione Rovigo. Sulla A4 Brescia-Padova, sempre per lavori, dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso lo svincolo di Sirmione in uscita per chi proviene da Venezia e dalle 22 di oggi alle 10 di domenica 14 giugno verrà chiuso, sempre per lavori, lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando ed è tutto grazie dell'attenzione.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
0: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Breakfast, il tuo risveglio in musica.
2: Settimana che è volata e di conseguenza oggi c'è un bel dai che è venerdì.
3: È volata, per te sarà volata. Per
2: due,
3: me è un po' più pesantina.
2: Due.
3: Gemedei. Vabbè, spero che però anche per i geminiani sia volata e adesso si va verso il weekend e quindi abbiamo il dai che è venerdì. Allora, con voce squillante che oggi gridiamo
2: dai che è venerdì.
3: Dillo tu che c'è il vocione. Buongiorno Cech, buongiorno Fabi. A breve si parte direzione Trieste, dove ci sarà anche tempo per un buon capo in B.
2: Per un buon capo in B.
3: Che cos'è?
2: Ah, non lo so, io guarda, stavo ridendo perché stavo guardando un filmato di una coppia di cinesi, lui che intervistava lei e chiedeva quali sono le tecniche per far innamorare una donna cinese e lei ha risposto A, B e C. E tu dirai, che significa? A, praticamente, è il bacio.
3: Ok.
2: B, tu hai fatto un gesto così prima, che invece che doveva essere più basso, invece è più alto, quindi B sta per
3: seno.
2: E C invece conclusione finale.
3: Cinese.
2: A loro che gli frega loro di portarle fuori a cena di qua e di là. Vanno
3: a sodo.
2: ABC.
3: Ecco. Dai che è venerdì, buona giornata a tutti voi. Dall'edicola di Melaredo da Andrea c'è anche Cece che ci augura il buongiorno.
2: Ciao Cece.
3: Lisa dagli occhi marroni, giusto? Come i miei. Buongiorno.
2: Sì, non è Lisa dagli occhi blu.
3: Blu, come diceva chi era Mal, no?
2: Non mi ricordo.
3: Sai.
2: A quest'ora del mattino, ragazzi, a quest'ora
3: tu
2: del mattino.
3: Tu che sai tutto, le conosci tutte.
2: A quest'ora del mattino.
4: Buongiorno! Venerdì 12 giugno 2026, San Guido! E ricordate, le lamentele sono un pessimo modo di andare incontro alla vita. Ciao!
2: Hai capito? Altra lamentela, ABC, ABC e ABC, è a posto così, vabbè.
3: Era Mario Tessuto.
2: Mario Tessuto, Lisa dagli occhi
3: che
2: blu.
3: Che bella, però a me piaceva tanto, solo che è fuori target per noi, vero?
2: Sì.
3: È un pelino più indietro.
2: Poco.
3: Potremmo farne un remix.
2: Sì, quello sì, ma c'è stato.
3: È probabile,
2: figurati.
3: Sì. Arriva.

0: Oi, Maria, articolo 31, così belli pimpanti di prima mattina, ma perché è venerdì?
1: Infatti arriva un bel dai che è venerdì da parte della Fabi, anche un bel dai che è venerdì dalla nostra Barbara, saluto anche Marco, che dai che è venerdì perché è metà giornata oggi, quindi poi si sverna in quel di Jesolo. Ma sentiamo a proposito anche dei nostri geminiani, visto che il weekend è alle porte, che cosa ci dice il nostro meteorologo di fiducia, se magari però alzo anche il cursore meglio, quindi facciamo che torniamo indietro e via.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini. Buongiorno. Eccoci alle porte di un nuovo weekend.
1: Sì.
2: Le premesse sono molto positive per chi vorrà trascorrerlo all'aperto, dal mare ai monti, quindi sole garantito per tutto il periodo. Ancora un po' freschetto al mattino, specialmente oggi e nei prossimi giorni, poi tutto tornerà nella normalità. Le massime raggiungeranno i 25 gradi oggi, più o meno 27 domani e 29-30 gradi già domenica. Il basso tasso di umidità poi renderà tutto più gradevole. Quindi non mi resta che augurarvi una buona giornata ed è il caso di dire proprio un sereno weekend a tutti. A lunedì.
1: Grazie anche al nostro Meteo Clari.
0: Ciao,
1: quindi
0: Meteo
1: weekend
0: Clari.
1: Super top.
0: Bene, bene, ecco. Dai, siamo tutti contenti. Quasi quasi grigliata.
1: Anche io, anche sto weekend.
0: Beh, se la giornata è così, ragazzi.
1: Ma tu non eri a dieta.
0: Ma che vuol dire? C'è la dieta carnivora, scusa,
1: Sì, ma mi sembra che tu non hai preso, cioè perso un etto.
0: Ci sto provando.
1: Lo scorso anno sei stato più bravo.
0: Lo so, quest'anno un po' meno, dai, lo so.
1: Io ti controllo,
0: Cosa vuoi che ti
1: per
0: dica?
1: Per il mio compleanno mi regali una bilancia? La teniamo qua.
0: Cioè devo regalarti una bilancia per lasciarla qua in modo tale che ogni giorno...
1: No, ogni giorno no, non si fa ogni giorno.
0: Non si fa ogni giorno.
1: No, una volta alla settimana.
0: Una volta alla settimana mi devo
1: pesare. Ti controllo, sì.
0: Vabbè. C'è la classica tecnica, ragazzi. Sì. La prima volta ci si veste molto pesanti.
1: Ma non cambia nulla.
0: La seconda si toglie
1: nulla.
0: Un pezzettino.
1: Non cambia niente.
0: La terza il pezzettino. E arrivano
1: non cambia nulla.
0: I Nickelback adesso.

0: Scott.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Pochi stanno approfittando di questa giornata che è iniziata col sole soleone e invece vanno a lavoro.
1: Ho trovato molto traffico anche
0: molto
1: questa
0: traffico
1: mattina.
0: Questa mattina. Com'è il vostro movimento, non tellurico, il vostro movimento, neanche intestinale, il vostro movimento?
1: Sei tu che fai?
0: No, perché mi guardi con quegli occhi come per dire cosa stai per dire.
1: Che movimento hai, Andrea, stamattina?
0: Il movimento in strada, sì. Adesso, visto che c'è traffico, volevo capire se state così affogando nel traffico. Che mi guarda sempre come per dire che sto per dire,
1: no, affogando nel traffico. Vabbè, noi ci immergiamo invece.
0: Oh, vedi, eccola qua.
1: Sui social, oh. Perché ricordiamo che Radio Gemini la potete seguire sia su Facebook che su Instagram che su TikTok. Quindi se utilizzate questi social e ancora non vi siete loggati, connessi con noi, fatelo. Cercate Radio Gemini, mi piace, un segui su TikTok, come si dice? C'è un pulsante? È sempre un segui,
0: c'è
1: un mi piace?
0: C'è sempre il segui,
1: ok,
0: sì,
1: non
0: segui.
1: So perché non frequento. Quindi ecco, vi aspettiamo, ci siamo anche noi sui social, trovate me come Fabiana Contin. Chi cerca 20 profili, no, ma non se ne ricorda una password di uno.
0: Ma tanto nessuno mi cerca, quindi
1: tu dillo, che non si sa mai.
0: Poi Andrea Cecchi,
1: ecco,
0: okay, vabbè, però
1: cercatelo e chiedetegli
0: a Fabi. Ogni giorno arrivano da me 10-15-20 richieste.
1: No, però vi aspetto, se vi va, così manteniamo un filo diretto anche sui social. E a proposito, diamo il buongiorno a Deborah, ad Amelio, a Maurizio, a Moira, a Marco e anche a Filippo. Che sono già collegati e ci mandano il buongiorno via social.
0: Io non so, ma a me arrivano sempre richieste di queste splendide fanciulle che poi mi chiedono sempre soldi. Non riesco a capire perché. Hai capito? Cioè,
1: perché si vede che ti presenti in un modo sui social.
0: C'ho il cane in fondo, io non lo so.

0: diventerai una star, una celebrità. Mamma mia, ragazzi.
1: I Finlay ci piacciono molto. Allora c'è che tra l'altro oggi il nostro motivatore ci ha informato che è San Guido, quindi facciamo gli auguri al nostro Guido il Triestino, sì, che tra le altre cose si mette in contatto con noi per dire oggi è venerdì, temperatura perfetta, quel giusto frescolino, e poi giornata di sole, domani si vola al mare, domenica idem, si fa il toccio, quindi un buongiorno cari a tutti voi, un buon fine settimana.
0: Guido il Triestina, yes. Quanta invidia, quanta invidia.
1: Ricordiamo il numero?
0: 351-678-6611.
1: Questo numero vi consente di interagire con noi di Radio Gemini con i vostri messaggi WhatsApp di testo, note vocali che ci piacciono sempre tantissimo, ma filmati i messaggi.
0: Mi raccomando, mandate un bel vocale, mandate un bel vocale! German Stewart intanto su Radio Gemini, questa è Get Lucky!

0: Breakfast, la tua sveglia in musica.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, ancora una buona giornata sulla 4 Venezia-Padova. Si verificano disagi, si rallenta a causa del traffico intenso tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste, ritroviamo code per traffico tra Terraglio e l'innesto con la 27. Sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano si procede in coda per traffico sostenuto tra Vicenza Ovest e Montecchio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot.
6: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianco. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
0: Gemini One, The Big One.

0: perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.

0: come volevasi dimostrare quando la Fabi lancia i social, che poi dà anche i due nostri profili, a lei centinaia di arrivi, al sottoscritto zero.
1: Non è vero.
0: È vero.
1: Non è vero.
0: È vero.
1: Non è vero. Però saluto i nuovi geminiani che si sono collegati. Faccio un saluto anche a Moreno, che ne approfitta via social per dire dai che venerdì. E questo mi piace molto. Allora salutiamo anche l'amico Alessandro di Padova, che ci sono in coda in autostrada. Però sempre buon venerdì, e questo è lo spirito giusto. Poi
0: dimmi,
1: c'è un personaggio strano che ci dà il nome.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno geminiani, anche se oggi è venerdì, fate attenzione al lato oscuro della forza. Un saluto da Cristiano Lorfener. Ciao Fabi, ciao Jack.
0: Tu hai mai visto Guerre Stellari?
1: Certo.
0: Quindi c'era quello.
1: Sì, ma aveva più asma di Cristiano.
0: Sì, perché Cristiano è arrivato a quota 2000 metri. Il vero Lord Fener si è fatto le cime quelle più alte, che per avere un asma del genere.
1: Siamo pessimi.
0: Gli arrivano gli Chic adesso, questa è Le Freak.

0: su Radio Gemini alle 8.23. Allora, c'è una cosa importante per i nostri amici padovani, ma non solo, perché... Cos'è? Stavo... C'è il finale che se ne va per i cavoli suoi, dopo controlliamo.
1: Grazie.
0: Che mi guarda con cattiveria. Allora, dicevo, per gli amici padovani, sì, e non solo, questa sera c'è... Guarda che...
1: La colina.
0: C'è la colina. C'è l'inaugurazione a Rubano, sì, provincia di Padova, della pizzeria Mandrillo. C'è quella...

0: La faccia di Fantozzi con la lingua
1: mandrillo.
0: Sì, ragazzi. Quindi questa sera grande inaugurazione, una pizzeria storica rinnovata, ingredienti del territorio, Secret Garden, c'è anche il giardino segreto, mamma mia, ci sta. Quindi questa sera DJ set, inaugurazione con fiumi di birra e tutte le specialità del mandrillo.
1: Quindi ristorante pizzeria Mandrillo, siamo in via Antonio Rossi 16 a Rubano.
0: Ecco, dalle 19:30 in poi vi aspettiamo.
1: Bene, poi seguiteli anche sui social, così potete vedere anche tutto quello naturalmente che condividono, trovate i contatti per prenotare magari la vostra cena.
0: Ecco.
1: Che voglia di pizza che adesso mi è venuta.
0: Beh, passa stasera.
1: Potrei fare un giretto, sì.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAI 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
8: Gemini.
9: Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Been Around, Vicky Sue Robinson.
1: Allora, sentiamo un messaggio vocale prima di ricordare anche il contatto, perché sì, ormai sì, manca poco.
2: Gemini, buongiorno. Dai che venerdì, finalmente fine settimana, e io stasera quasi quasi me ne vado a qualche sagra paesana a mangiarmi i bigoli al ragù. Andrea, ti ho destabilizzato sicuramente. Raga, buon lavoro, buona giornata, un abbraccio, ciao!
1: Andrea c'ha la pizza stasera.
0: Io c'ho molto di meglio,
1: C'ha la pizza stasera, la le assaggia
0: sagra,
1: tutte.
0: La sagra c'è anche fra due giorni, capito? Un'inaugurazione è un'inaugurazione, dico io.
1: Stasera le assaggia tutte. Poi ci fai sapere, no? Controllo,
0: certo,
1: qualità.
0: Controllo qualità.
1: Salutiamo anche Alex, che è in compagnia di Max, che mi sembra sia un Max distruggi tutto. Perché...
0: Sì, uno di quelli un po' agitatelli che devono controllare tutto.
1: Adesso lo calmerà lui.
0: Vabbè. Allora, tra le 9 e le 10, come sempre, c'è il Gemini Box, il vostro jukebox virtuale. Quindi, cari amici e cari amiche all'ascolto, prenotate la vostra canzone al 351-678-6611.
1: Inviate il vostro messaggio WhatsApp di testo oppure una nota vocale. Mi raccomando, firmate sempre i messaggi.
0: Eh sì. Pilaio, ragazzi. Qua stanno arrivando i messaggi.
1: Sì.
0: Devo andarmi a impolverare? Mi tocca, vabbè. Andiamo a sentirci Dream intanto.

0: mi guardi male oggi. E ci sei adesso tu, Eros Ramazzotti.
1: Allora, c'è chi ascolta Radio Gemini mentre pedala sui colli, Andrea.
0: Eh beh, fa bene, insomma, tutta salute.
1: Tutta salita anche.
0: Tutta salita. Ma poi c'è la discesa, no? Insomma, bisogna guardare anche in maniera positiva, no? Prima si sale, poi si scende.
1: Si ferma lì e...
0: Se bagna. Quelle trattorie sui colli, ragazzi.
1: Che spettacolo. Ma buongiorno, meraviglie. Ho un indovinello per voi. Qual è quel giorno che inizia per V e finisce per I? Vi arrendete, ma è venerdì. Grazie, Raffa.
0: Ciao, Raffa.
1: Buon venerdì anche a te.
0: Dai che siamo vicini al Gemini Box, forza, prenotate la vostra canzone al 351-678-6611.
1: Utilizzate solo per messaggi WhatsApp questo numero per inviare i vostri, le vostre richieste per il Gemini Box, quindi se avete una canzone che vi gira in testa, questo è il momento giusto. Un messaggio di testo o una nota vocale, che mi mancano le vocali e le consonanti stamattina, che ci piace molto, ma... Firmatevi,
0: mi raccomando. Nell'attesa delle vostre canzoni andiamo a sentirci Lionel Richie e questa è Dancing on the Ceiling.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:02.
0: Spot.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
10: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
11: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
12: Ancora ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Padova si verificano code per traffico intenso tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre, sempre per traffico, si procede in coda tra rotatoria Miranese e rotatoria Marghera in direzione Padova e in direzione Trieste code tra Terraglio e l'innesto con la 27 e sempre in direzione Trieste rallentamenti per traffico tra rotatoria Miranese e Castellana. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One. Radio
1: Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.

0: 1, 2. 1, 2.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.

0: stamattina karaoke.
1: Si colui parte... che l'ha richiesta e ti scrive questo, cioè adesso
0: con Claudio Baglioni, sì. E tu
1: E ringraziamo Michele Di Adria. Ragazzi, basta richieste italiane per questo Gemini Box di venerdì, perché noi di solito ne passiamo una ogni mezz'ora.
0: E oggi sono tanti, però non lo possono sapere loro perché.
1: No, però basta. Quindi, se volete richiedere le canzoni, basta italiani, ok? Perché siamo in difficoltà, tutto qua.
0: No, anche perché dai, impolverarmi, ragazzi.
1: Oltretutto
0: dura con gli italiani,
1: però abbiamo ancora un po' di spazio per il Gemini Box, quindi se volete richiedere una canzone 351 678 6611, firmate i messaggi, mi raccomando, e naturalmente
0: aspettiamo i vocali.
1: Stavo cercando il messaggio.
0: Aspettiamo i vocali
1: perché abbiamo un nuovo geminiano.
0: Oh.
1: Sì, Marco di Manerbio, Brescia, giusto?
0: Sì, sì.
1: E quindi ci fa piacere, insomma, accontentare anche Marco, che si collega con noi, credo, per la prima volta. E poi a seguire accontenteremo anche l'amica Alberta.
0: E allora, Depeche Mode con Behind the Wheel e poi Via Verdi con Diamond.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Going in Circle, cantata da Mecca Star. Me la fate sentire, ragazzi? Ciao, grazie e un abbraccione da Cristiano. Non Fener in questo caso.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here,

0: Cognito da Treviso, lui ci ascolta sempre, ma anche a lavoro. Ha le cuffiette.
1: Le cuffiette.
0: Ma non dire a nessuno perché potrebbero sgamarlo.
1: No.
0: Noi facciamo un Ale.
1: Un Ale, a caso.
0: Ciao Ale.
1: Ciao Ale.
0: Abbiamo una bella dedica d'amore adesso da fare, perché Guido voleva dedicare questa canzone alla mogliettina Susi. Grazie mille, un felice weekend a tutti voi.
1: Bellissima, ci vuole un po' di... Raff su Radio Gemini, allora sei la più bella del mondo.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: E se per caso... Buongiorno Geminiani! Dai che è venerdì! E da lunedì 15 giorni di ferie, non me le toglie nessuno. Visto che ci siamo,

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Gemini.
8: Radio Gemini.
7: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, vi aspettiamo!
9: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ricordo Montagne Verdi, no?
1: Allora ringraziamo Amelio per questa scelta e naturalmente voleva fare un saluto a Caio e a Arabella. La data per la cena è...
0: caro mio, il problema sono tutti gli impegni che purtroppo abbiamo nel corso non solo di questo weekend ma anche dei prossimi. Poi la signorina qua, capito?
1: Migra. Vado a lavorare a Venezia dal 25 al 30 compresi.
0: Ecco.
1: Così per dire.
0: Hai capito.
1: Quindi mi sa che slitteremo a luglio meglio, perché qua ogni giorno arriva qualcosa e siamo un pelino impegnati. Però ce l'abbiamo, l'appunto.
0: Sì.
1: Intanto grazie. Poi andremo ad accontentare la mia amica Serena.
0: Ciao Serena.
1: Che sta lavorando e quindi ogni tanto si ricorda che la sua amica lavora in radio. E poi a seguire accontenteremo anche l'amico Marco da Mareno di Piave.
0: In sequenza Ricky Martin con Living La Vida Loca e poi Toto con Africa.

0: Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno geminiani e buon venerdì. Come vedete, sempre Radio Gemini on air. Mi trovo sulla Monselice Mare, direzione Villa del Bosco, e vedendo tutte queste macchine volevo ascoltare su Gemini Box, se sono ancora in tempo, Driver di The Cars. Vi auguro un buon weekend, mi raccomando, mangiate poco e festeggiate. Buon venerdì.

0: perché poi quando uno dice aria di libertà sembra proprio che proprio
1: là,
0: cioè si è alzato dalla tazza e dice mi sono liberato.
1: Che discorsi brutti, proprio brutti. Allora salutiamo Sandro di San Donà che ha richiesto questa
0: Ciao,
1: canzone.
0: Ciao Sandro. Poi abbiamo scoperto che ecco, in Friuli,
1: sì,
0: grazie a Sandro, sì, la provincia di Udine, che cos'è il capo in B.
1: Perché stamattina ci scriveva appunto, sono in direzione Trieste dove ci sarà tempo anche per un capo in B. E io e c'è che mi ha detto, ma che cos'è?
0: Cos'è? E ci ha mandato la foto e praticamente è un macchiatone in bicchiere in stile triestino. Quindi se dovete andare in quel di Trieste e volete un macchiatone, mi raccomando, al bar chiedete appunto un capo in B.
1: Va bene, ricorderemo anche questa cosa, capo in B.
0: Ma sì, è un po' come quando vai
1: cosa?
0: In Austria.
1: Cosa chiedi lì?
0: In Austria mai chiedere un caffè o un cappuccino,
1: sì,
0: perché sennò te lo fanno nella loro versione austriaca.
1: Ah, d'accordo.
0: Per dirti, una volta ho detto, non mi fregano col caffè, chiedo il cappuccino.
1: Ah, certo.
0: Mi è arrivato un bicchiere da birra pieno a tre quarti di caffè americano.
1: Ah, non di birra.
0: No, di caffè Peccato. Americano e un dito di panna sopra. Quello per loro è il cappuccino.
1: Pesantino.
0: Proprio.
1: Un ninì, guarda.
0: Quindi ognuno ha le proprie tradizioni.
1: Il
0: prosecco invece da qualsiasi parte te lo danno giusto. Anche lo spritz ormai, perché è diventato mondiale. Va bene.
1: Giulia, siamo pronti per chiudere. Però lunedì ci rimandi il messaggio.
0: Allora, Giulia, siamo arrivati alla fine.
1: Ci stanno
0: portando via. Non so se senti in sottofondo le sirene. Però possiamo salutare tutte le ragazze dell'ufficio di questa azienda in Alpago che ci ascoltano tutti i giorni.
1: Ecco, quindi da Giulia e noi estendiamo a
0: se
1: tutte
0: vuoi
1: le
0: scrivere
1: ragazze.
0: Anche il nome dell'azienda, così vi facciamo un po' di pubblicità, visto che non riusciamo a metterti la canzone oggi. Guarda, se hai
1: però
0: tempo,
1: adesso subito. Facciamo l'appello, come si dice in questi casi, perché siamo proprio pronti per chiudere. A proposito, caro Cech, ricordiamo lunedì che ci sarà questo appuntamento.
0: Allora,
1: ad Abano.
0: Lunedì siamo ad Abano Terme, quindi vi invitiamo non solo a farvi la vostra passeggiata durante il weekend, ma di estenderla anche a lunedì, perché saremo alla gelateria alle terme dalle 18:30, mi pare.
1: No, sarebbe 17:30, 22:30.
0: Leggo. Allora, dalle 17:30 alle 22:30, noi la diretta la faremo a partire prima, alle 17, quindi dalle 17 alle 19 in diretta dalla gelateria alle terme per questa, si chiama Gusti, cioè
1: sì,
0: questo itinerario che ci porta in giro per il Veneto a gustare le primizie del Veneto, in questo caso il gelato.
1: Assolutamente sì, è prevista la prenotazione, quindi cercate il numero della gelateria delle terme di Abano Terme, chiamate se insomma volete partecipare, date insomma i vostri nominativi e lunedì vi aspettiamo.
0: E noi vi aspettiamo. Bene, siamo arrivati al termine, allora niente, auguriamo a tutti un buon weekend con la musica di Radio Gemini. L'appuntamento per questo sabato e domenica, ve lo ricordo, uno il sabato con con Massimo Artusi, dai, alle 10 del mattino, mentre domenica dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Summer Weekend.
1: Sei sicuro?
0: Sì.
1: Ok.
0: Super Classifica Show si chiama l'appuntamento di Artusi.
1: Divertente, ascoltatelo.
0: Ecco, basta, detto tutto, basta, ci sentiamo lunedì.
1: Sì,

Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80,

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
1: Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati. Le uniche notizie riguardano la tangenziale di Mestre a causa del traffico intenso. Si verificano code tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Andiamo sulla 28 Portogruaro Conegliano. Vi ricordiamo che dalle 23 di oggi fino alle 5 di lunedì 15 giugno per lavori verranno chiuse le rampe in uscita in direzione Portogruaro per chi proviene da Conegliano dello svincolo di Pordenone zona commerciale Interporto. Ricordiamo a causa di lavori di ripristino della pavimentazione. Con questo è tutto, non abbiamo altre notizie, pertanto vi ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Gemini. Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 11:01.
4: Spot.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
12: Ben ritrovati, traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che per lavori il bivio 4 a 31 verrà chiuso dalle ore 21 di oggi alle 6 di domani mattina per chi proviene da Venezia e viaggia in direzione Rovigo. Sulla 4 Brescia-Padova, sempre per lavori, dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso lo svincolo di Sirmione in uscita per chi proviene da Venezia, e dalle 22 di questa sera fino alle 10 di domenica 14 giugno verrà chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano, dalle 23 di venerdì 12 giugno alle 5 di lunedì 15 giugno verranno chiuse, sempre per lavori, le rampe in uscita in direzione Portogruaro per chi proviene da Conegliano, dello svincolo di Pordenone zona commerciale Interporto a causa di lavori. È tutto. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A dopo.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot.
2: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini.
9: Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

anni 80 ti hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Dal 1992. Take That.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e due minuti.
0: Spot.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza sulla 28 Portogruaro-Conegliano. Ricordatevi che dalle 23 di venerdì 12 giugno, della giornata di oggi, alle 5 di lunedì 15 giugno, per lavori verranno chiuse le rampe in uscita in direzione Portogruaro con provenienza Conegliano dello svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Gemini. Playing only the best hits.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

Dietologia Dieta. Onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

Abbandonare la tastiera, allontanarsi dallo schermo. Libera la mente, scatena i ricordi e goditi la tua meritata pausa pranzo. Dalle 12 alle 13

rovinato la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: andranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Quando il Summer Black Friday di UmiEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da UmiEuro. Batte forte, sempre.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: Al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Pianta. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo.
1: Gemini One, the big one. Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Spot.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mac 3 e 7 Labs sono a 23,99€ ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Gemini.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso per lavori il bivio A4-A31 per chi proviene da Venezia e viaggia in direzione Rovigo. Verrà chiuso sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di oggi alle 6 di domani lo svincolo di Sirmione in uscita per chi proviene da Venezia sempre per lavori, e sempre per lavori verrà chiuso anche lo svincolo di Brescia-Est. Dalle 22 di oggi alle 10 di domenica 14 giugno verrà chiuso in entrata in direzione Milano. È tutto per questo appuntamento. Vi ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. È tutto più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

opinioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
1: I deodoranti Borotalco sono a 2,49 euro ciascuno. Il bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99 euro. I nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69 euro. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 2019 con Hit Parade Story, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1979

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1988

anni 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Dal 1995, Corona, Try Me Out.

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2007, Rihanna, Don't Stop the Music. Please.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Spot.
2: Sentite, sentite.
3: Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini.
7: Radio Gemini.
1: Spot.
8: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero. Vi aspettiamo.
5: Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un buon pomeriggio sulla 4 Brescia-Padova a causa di un incidente. Si verificano code nel tratto compreso tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Ricordiamo che il bivio 4 a 31 per lavori verrà chiuso dalle 21 di questa sera alle 6 di domani per chi proviene da Venezia e deve proseguire in direzione Rovigo per lavori. E sempre per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso lo svincolo di Sirmione in uscita per chi proviene da Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Music Online.
1: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
2: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture.

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini. Sweet.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90
1: all'ora. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
0: Every day. In every way.
3: Spot.
4: Sun in the sky, you know how I feel.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
4: And I'm feeling good.
5: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
0: Gemini.
9: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buon venerdì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per incidente risolto si viaggia in coda sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Inoltre sono possibili disagi sulla A23 Palmanova-Tarvisio causati da un mezzo in avaria all'altezza della tangenziale di Udine in direzione della A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One. Ora

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Gemini.
5: Radio Gemini.
1: Spot.
6: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero, vi aspettiamo.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One.
1: Radio Gemini. The Big One.
0: Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 2 minuti. Spot.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49 euro. E con due prodotti Depil Soap in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon venerdì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, per lo stesso motivo, rallentamenti tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Per lavori notturni sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera venerdì 12 giugno alle 6 di domattina, chiuderà l'innesto con la A31 della Valdastico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo e chiuderà anche lo svincolo di uscita di Sirmione per chi proviene da Venezia. Sempre sulla A4, dalle ore 22 di questa sera venerdì 12 alle ore 10 del mattino di domenica 14, chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est in direzione Milano. Dalle ore 23 di venerdì 12 giugno alle ore 5 di lunedì 15, sulla A28 Portogruaro Conegliano, per lavori di pavimentazione, chiuderà lo svincolo di uscita di Pordenone zona commerciale Interporto ai mezzi provenienti da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio!
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
0: Gemini.
5: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini One, The Big One.

0: stato vittima.
1: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Gemini. Gemini. Gemini.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Gemini.
7: Spot.
8: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianco. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
9: Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Eccomi, sempre puntuale come un orologio svizzero, che sia mattina o pomeriggio io ci sono. Ciao a tutti da Stefano Riva, ultimo appuntamento settimanale con la nostra adoratissima Gemini Dance Machine. Cercheremo anche oggi di viaggiare attraverso l'epoca meravigliosa degli anni 80 e 90. Se siete pronti, partiamo. Oggi iniziamo con l'immensa Hazel Dean e la sua They Say It's Gonna Rain. Poi Robin Russ e Leila Kay Got To Get. Aiuto, questi nomi complicati. E chiudiamo con Hot Chocolate, You Sexy Thing.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Grande musica, appuntamento iniziato benissimo direi quest'oggi, grazie ai miei ragazzacci Ricky Secchi e Il Check. Ora ripartiamo con un disco meraviglioso di Robert Miles del 1995, Children, brano che nasce dopo che Miles aveva visto immagini di bambini colpiti dalla guerra nei Balcani e voleva creare una musica capace di calmare, non di spingere all'eccesso nei club. Il brano dà origine al filone Dream Trance e diventa uno dei rarissimi pezzi strumentali a dominare radio e classifiche in tutto

0: chissà come mai piace moltissimo al nostro Riccardo. A tra poco.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un

braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah. Si dice così, no?

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
1: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera è a 2,69€ e con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Gemini One, the big one.

0: Technotronic, Pump Up the Jam e terminiamo con Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Working on Sunshine qui su Radio Gemini in questo festoso venerdì di febbraio. Si continua con la buona musica, altri tre brani per noi: The Sound Lovers e Surrender, poi Little Steven, Bitter Fruit e 24/7 con I Can't Stand It.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Su Radio Gemini c'è la Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva, siamo arrivati quasi al termine anche dell'ultimo appuntamento settimanale. C'è tempo di un ultimo blocco musicale formato da tre brani. Ascolteremo Xtreme Love Song e poi Mariana con Talk About Love. Ma prima di tutto, e quindi tra pochissimo, la splendida Madonna con il brano Gambler. Brano che non esce su un album ufficiale di Madonna, ma nasce per la colonna sonora del film Vision Quest. Musicalmente è più ruvido e rock rispetto al suo pop di quegli anni e racconta una figura femminile indipendente e spericolata, anticipando temi che Madonna svilupperà pienamente solo più avanti nella sua carriera. Buon ascolto e noi ci risentiamo tra poco per i saluti.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: My Dance Machine.
1: E con questo siamo arrivati al termine anche del nostro appuntamento settimanale. Vi auguro uno splendido weekend, riposatevi, divertitevi e noi ci ritroveremo qui su Radio Gemini, ovviamente con me, Stefano Riva, e la bella musica della Dance Machine in onda dal lunedì al venerdì nel doppio appuntamento alle 5 del mattino e alle 17 del pomeriggio. Ciao a tutti, buon weekend!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
0: Every day. In every way.
3: Sono le 18 e 5 minuti.
4: Spot.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I dentifrici Menta Dent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e White Now 3 in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Menta Dent a 1,99€. E con due prodotti Menta Dent in omaggio la Travel Size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
8: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento con la viabilità dei nostri percorsi. Per il traffico tipico sulla A28 Portogruaro-Conegliano, code in uscita Portogruaro per chi proviene da Conegliano, e si viaggia in coda per lo stesso motivo anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il raccordo Marco Polo in direzione Trieste. Sulla A4 Padova-Venezia, code tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti tra Brescia Ovest e Verona Est verso Venezia e tra Verona Est e Brescia Centro in direzione Milano. Ancora in direzione Venezia, inoltre, si viaggia lentamente tra Padova Ovest e Padova Est. Per lavori notturni sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera venerdì 12 giugno alle 6 di domattina chiuderà l'innesto con la A31 della Valdastico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo, e chiuderà anche lo svincolo di uscita di Sirmione per chi proviene da Venezia. Sempre sulla A4, dalle ore 22 di questa sera venerdì 12 alle ore 10 del mattino di domenica 14, chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est in direzione Milano. Dalle ore 23 di venerdì 12 giugno alle ore 5 di lunedì 15, sulla A28 Portogruaro-Conegliano, per lavori di pavimentazione, chiuderà lo svincolo di uscita di Pordenone, zona commerciale Interporto, ai mezzi provenienti da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio!
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, vi aspettiamo!
2: Gemini One, The Big One.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One.
1: Gemini Flashback.
0: Ogni disco, un ricordo.
1: Gemini Flashback.
2: 1993.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Sono già le 18 e questo ci piace perché la vostra giornata lavorativa è finita o quasi quasi sta per finire, ma per quanto mi riguarda è la mia ora preferita. Essere qui a Radio Gemini con voi, ovviamente con il buon Riccardo Secchi. Benvenuti dunque nel nostro Hit Parade Stories, l'appuntamento di tutte le sere con me, con la Vale. E in questa di serata di che cosa parleremo? Beh ragazzi, del ritorno di Bjork, grande musicista, grande DJ e soprattutto anche grande cantante. Ma poi parleremo di una DJ, ragazzi, che 82 anni infuoca le notti di Tokyo e dintorni. E poi parleremo anche di Dua Lipa, che a quanto pare ha scelto l'Italia per sposarsi. A fra poco.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Senti un po' che successi, senti un po' che hit. E certo, siete su Hit Parade Stories, l'appuntamento di tutti i giorni con la Vale, con Riccardo dall'altra parte, qui a Radio Gemini, dove ripercorriamo la storia della musica, dove parliamo di tante curiosità e dove anche magari un bel saluto lo facciamo volentieri al 351-678-6611.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Come siete messi, miei cari, per agosto? No, vi chiedo questo perché ci dobbiamo organizzare. Lo so che anche a voi, se vi dico questa notizia, prende

0: con la musica e le atmosfere suonate da una grande DJ barra cantante. Sto parlando di Bjork. Spetterà proprio a lei l'onere di essere il nome principale di un rave party speciale organizzato per il prossimo 12 di agosto, ma ragazzi, in Islanda, quando dall'isola si potrà vedere un'eclissi di sole. Provate dunque ad immaginarvi la sua musica, uno spettacolo pazzesco e l'eclissi totale. Vorreste subito essere lì con lei? Anch'io. Ci organizziamo?
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
1: Spot. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
0: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. Gemini.
2: Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Il fascino del vinile. Il suono originale. L'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19. I migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Hit Parade Stories.
2: Noi qui fra un successo e l'altro stiamo parlando di musica con grandi personaggi, vedi appunto anche Bjork prima, ma volevo parlarvi di lei, ragazzi, che davvero mi ribalta completamente l'idea dell'età, perché ha 82 anni e di giorno

0: 82 anni e conduce una vita che sembra uscita da un film. Di giorno infatti è dietro ai fornelli del ristorante di famiglia dove ancora prepara i ravioli da oltre 60 anni, un lavoro fatto di gesti ripetuti, tradizione e disciplina. Di notte invece mi cambia tutto, anche nel look, quindi luci basse, musica elettronica, console, e mi diventa una DJ che fa ballare i club più famosi di Tokyo. La cosa più sorprendente è che ha scoperto questa passione della musica, intendo, a 70 anni durante una festa di compleanno, e da lì ha deciso di studiare davvero un anno di scuola per DJ, poi i primi set, fino a diventare un volto riconosciuto della nightlife locale. Pensa un po'.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: E così c'è il nostro Hit Parade Stories, che fra una canzone e l'altra ha visto anche la canzone preferita di Giovanni. 351-678-6611, scriveteci.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Benvenuti ancora nel nostro Hit Parade Stories, 60 minuti concentrati di grandi successi del passato e poi qualche notizia in questa serata dedicate alla musica in tutto e per tutto, ma non solo, perché se prima parlavamo di Bjork, poi di questa splendida nonnina DJ, vuoi non parlare di Dua Lipa? Ma in questo caso non vi anticipo nulla per il suo tour, per la sua musica, per gli album, per i suoi look, ma vi anticipo che secondo indiscrezioni la pop star Dua Lipa si sposerà proprio qui in Italia, a Palermo, nel mese di settembre, con l'attore britannico Callum Turner. La coppia avrebbe scelto la Sicilia, ragazzi, per 3 giorni di festeggiamenti, con la cerimonia prevista presso la prestigiosa Villa Igea. Loro sono insieme da un bel po', recentemente li abbiamo visti nei vari red carpet super felici. La storia d'amore, che dicevo, tra la cantante e l'attore prosegue infatti dall'inizio del 2024, e quindi hanno proprio deciso di festeggiare, di coronare il loro sogno d'amore proprio qui in Italia, e questo ci piace. Peccato non essere invitati.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: grazie dei vostri messaggi, grazie dei vostri complimenti. Chiudiamo così questo nostro Hit Parade Stories. Però ragazzi, vi auguro buon weekend già da adesso e vi aspetto lunedì alle 18 per una nuova settimana. Ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Spot.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Gemini.
2: Spot.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da UniEuro. Batte, forte, sempre.
8: Gemini.
12: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Code per incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia. Nella stessa direzione per il traffico intenso, rallentamenti tra Brescia Ovest e Verona Est. In direzione Milano, rallentamenti tra Verona Est e Brescia Centro. Ci spostiamo sulla 4 Padova-Venezia, code tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Proseguendo nella tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e il raccordo Marco Polo. Per lavori notturni sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera venerdì 12 giugno alle 6 di domattina, chiuderà l'innesto con la A31 della Valdastico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo e chiuderà anche lo svincolo di uscita di Sirmione per chi proviene da Venezia. Sempre sulla A4, dalle ore 22 di questa sera venerdì 12 alle ore 10 del mattino di domenica 14, chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est in direzione Milano. Dalle ore 23 di venerdì 12 giugno alle ore 5 di lunedì 15, sulla A28 Portogruaro Conegliano, per lavori di pavimentazione, chiuderà lo svincolo di uscita di Pordenone zona commerciale Interporto ai mezzi provenienti da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio!
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Gemini.
8: Spot.
14: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero, vi aspettiamo!
12: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini One, The Big One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e un minuto. Spot.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Code per incidente sulla tangenziale sud di Verona tra Vigasio e la statale Transpolesana in direzione Vicenza. Per il traffico ancora sostenuto, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il raccordo Marco Polo verso Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova si viaggia lentamente per traffico sostenuto tra Brescia Ovest e Verona Est in direzione Venezia e tra Peschiera del Garda e Brescia Centro in direzione Milano. Per lavori notturni sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera venerdì 12 giugno alle 6 di domattina, chiuderà l'innesto con la A31 della Valdastico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo e chiuderà anche lo svincolo di uscita di Sirmione per chi proviene da Venezia. Sempre sulla A4, dalle ore 22 di questa sera venerdì 12 alle ore 10 del mattino di domenica 14, chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est in direzione Milano. Dalle ore 23 di venerdì 12 giugno alle ore 5 di lunedì 15, sulla A28 Portogruaro-Conegliano, per lavori di pavimentazione, chiuderà lo svincolo di uscita di Pordenone zona commerciale Interporto ai mezzi provenienti da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio!
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianco. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
6: Gemini One, the big one.
8: Secondo Mr. Boom.

0: alle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo, forse.
1: Radio Gemini One, siamo tornati. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale.

0: una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
4: Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Prova la linea olio straordinario di Elvive. La formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Che gusto!

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco.
2: Spot. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Gemini. Gemini One, the big one.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast. Il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
7: Con Andrea e la Fabi.
6: Breakfast su Gemini One, the big one.
0: Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
8: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix. L'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco. Gemini One, the big one.
2: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
3: Listen our podcast.
2: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
3: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
2: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
3: Rewind and play again.
2: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix torna fra poco. Gemini One, the big one. Big survivor.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop, alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso. Radio Gemini.
0: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net, sezione radio, e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo.